0: ce le compone Don Tracco Silvioso.
1: Si no quieren, no. Vale, la greña, vale.